0: 快让开！出来！戴头巾那个，快！喂！
1: 哎！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 我喜欢怎么走？
2: 你快说，给你好处。
3: 我真的什么都不知道啊。
0: 你，你往哪一条寻思？
2: 快说，不说命都没了。
3: 是，
4: 完了，把羊狗他们，你们别拦着他，他什么都不知道。
0: 什么玩意？哪里弄的？
2: 你是干什么的？
4: 我是他老婆，他是我男人，我们是做庄稼的。马五，你要是男人，你就把腰杆子挺直了。
3: 媳妇儿，我不想死。
0: 不会，要记住我都给他。
2: 快说八路在哪儿？
4: 不知道，别说八路了，九路也不知道。
0: 八哥，你往哪一头？我脑壳子死，
2: 快说吧，要不然你老婆的病都没了。
4: 是，马五，你敢胡说，我就给你拼了！哎呀！小鬼子。